mami, a sombo, mami, kira. Oh, yosu, mochanuo, a sombo, mami, me si a sombo.